casa balza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Casa balza, si ritira e all'assalto tornerà. Giosa balza, si ritira e all'assalto tornerà.